0: misa. Chissà per parlarmi.
1: Ah, ah sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Ti ho sentito lacrime sui fili.